0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14.

0: alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, boutique.

0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Compagnie Boutique.
4: Che nome dai ad un

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli,

0: vostra mattinata. Ancora un buongiorno, ben svegliati in questo 19 settembre. Insomma, cosa si combina? Ce lo state ovviamente raccontando e lo sentiamo anche live dalla vostra voce. Vai, bacio.
1: Ciao Michela, ciao. Adesso mi sono appena svegliata, poi faccio colazione e vado al corso di nuoto. Ciao.
2: Ciao, senza neanche lo yoga.
0: Una buona giornata a te, ovviamente. È il Pacio che oggi mi è sportivo, anche lui. Mamma mia, che bravo Pacio. Senti, prima stavo scorrendo un pochino quella che è la home, la bacheca. Si chiama ancora bacheca? Sai che non lo so. Stavo scrollando, insomma, Facebook così, i vari social, Instagram. Anzi, dobbiamo fare la storia tra poco. Sappilo, quindi seguiteci anche sui social. E così scorrendo mi è apparsa una foto di una montagna, cioè bellissima, di un terrazzo che guarda la montagna, per l'appunto, sì, di questa mattina. E allora ho detto, ma che bello, mi sarebbe proprio piaciuto iniziare la giornata aprendo la finestra guardando quel bel panorama. E ho chiesto, ma i miei ascoltatori invece, i nostri ascoltatori, dove avrebbero voluto aprire questa finestra? Tipo tu, Pacio, ci puoi pensare, non dirmelo subito. Cioè tu avresti voluto aprire, lui non avrebbe proprio aperto la finestra, secondo me avrebbe dormito, però scegliendo, dovendo aprire la finestra, dove l'avresti aperta tu?
3: Ah, sul mare sicuramente.
0: Sul mare tu? Bellissimo, con una bella alba, no? Che si riflette sull'acqua. Allora, voi invece, la vostra finestra oggi, dove l'avreste voluta aprire? Cioè, l'avete aperta? Magari vivete in un posto di montagna, di lago, oppure non lo so, che dà proprio di mare, che quindi dà proprio su un bellissimo paesaggio, oppure se proprio non dà su un bel paesaggio, dove vi sarebbe piaciuto aprirla questa finestra e che paesaggio avreste di fronte agli occhi? Io la butto un po' lì, così sogniamo ad occhi aperti. Al 3332 688 688.

0: costarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

con Firework, questa è Radio Company. Yeah! Sì, una buona giornata. Allora, in questo sabato mattina vado a salutare Chiara, che mi manda una foto, ovviamente. Ho scritto: ciao Jay, dal mio ufficio ora si parte per Milano, studio fotografico, per le foto della copertina del mio secondo romanzo. Ciao Chiara. Ok. Buon allora lavoro, tra virgolette, ovviamente. Lei mi ha mandato la foto della finestra del suo ufficio, perché noi di finestre stiamo parlando. Però di finestre, attenzioni, che possono essere sì reali, perché se vi trovate in un posto da sogno in questo momento e avete un affaccio bellissimo, ovviamente potete condividerlo, ma noi stiamo parlando di finestre immaginarie, quelle che vi piacerebbe avere, cioè aprire una finestra in questo momento e vedere che cosa di fronte a voi, cioè un bel paesaggio, qualcosa che avete visto magari anche negli ultimi mesi, che è un po' quello che ha fatto Roberta, che mi scrive: io vorrei avere aperto la finestra e trovarmi davanti il lago con un'alba magnifica, come mi è successo un mese fa che ero in ferie al lago di Garda. Bellissimo, ciao company e una buona giornata. Ciao carissima Roberta, e grazie ovviamente per aver condiviso con noi il tuo messaggio, perché stiamo indagando proprio questo. Potete anche raccontarcelo live dalla vostra voce, mandandoci un bel messaggio WhatsApp vocale. Allora, si parla di quelle che sono le vostre finestre reali oppure immaginarie, cioè oggi se aveste la possibilità di aprire, oppure questa mattina quando vi siete svegliati, la finestra, quale paesaggio

mattina, ok? Ok, quella di casa vostra, ovviamente, per areare, per respirare bene i polmoni, finalmente questi gradi in meno. Ma io volevo chiedere se il paesaggio vi gratifica o meno. Quindi, invece, se avesse avuto la possibilità di aprire una finestra da qualche parte e vedere qualche panorama in particolare, quale sarebbe questo panorama? Dove vi trovereste questa mattina? Allora, potete raccontarcelo, ricordo, sempre live dalla vostra voce. Allora, ciao Miki, mi scrive Andrea, noi da due giorni ci svegliamo così, quindi la finestra in questo caso è reale. Sì, possiamo mettere sia le vostre finestre reali, ok, e sia le finestre reali se vi trovate in un posto di vacanza, ovviamente carinissimo, con un bel affaccio, oppure quelle che sono quelle immaginarie di dove vorreste essere. Andrea ci scrive, adesso finisco il tuo messaggio Andrea, se no lo faccio durare 3 minuti, aspetta, ci svegliamo così, ci dice, ospiti in un B&B a Bassano, saluti ovviamente anche a te, e ovviamente c'è un bellissimo sole che rispecchia nell'acqua. Poi vedo tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Allora, 333-2688-688, il mood di questi ultimi minuti qui a Radio Company è proprio questo, cioè quello di dove avreste voluto essere questa mattina, cioè aprire la vostra finestra proprio oggi.

0: e insomma la domanda è questa in questo 19 settembre, cioè dove avreste voluto aprire la vostra finestra oggi, eh? Quindi via l'immaginazione, ma alcuni invece stanno in posti meravigliosi, mi stanno mandando in real time quella che è la loro foto. Voglio dire, a te che piaceva il mare, caro Pacio, sei accontentato. Nel frattempo sono le 9:03.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

appena finito 3 mesi di mare, ora vorrei aprire la finestra della mia casa in montagna e vedere i fiocchi di neve. Bello, dai, beh, ma si può realizzare, magari non oggi, prossimamente, quello sicuramente. Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, piccolo break e poi io e il Pacio abbiamo preparato una cosa che vi facciamo sentire, ok? No, non abbiamo cantato niente, so che stavate già pensando a quello, quindi restate con noi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: già visto, lo sapete già. Beh, insomma, oggi è la giornata internazionale del parlare come un pirata.
1: Spugna!
0: Ti prego, rimettemelo, Paccio.
1: Spugna!
0: In loop fino alle 11. Spugna! Quindi oggi praticamente il mood della giornata, stando a questa giornata internazionale, sarebbe quello di parlare come parlano i pirati. Arr! Ricordate, arr! Dov'è il tesoro? Sì, esatto, così. Quindi se oggi vi va di parlare come dei pirati, potete farlo mandandoci i vostri vocali, raccontandoci una cosa, tipo ad esempio da dove avreste voluto oggi aprire la vostra finestra. Arr! Potete raccontarci come i pirati, oppure se oggi vi va, insomma, di parlare così, sappiate che, ecco, c'è questa giornata internazionale e potete dirlo agli altri, cioè non è che siete impazziti improvvisamente. Allora, esatto, caro Pacio, tra poco continuiamo a leggere quelli che sono i vostri messaggi a proposito di quelle che sono le finestre che avreste voluto aprire questa mattina in un posto in particolare e vedere poi quale panorama. Ce lo potete raccontare al 333

0: Laura Pausini, questa è Radio Company, la vostra mattinata in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Baby Kara J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica e soprattutto esatto, com'era? Scusa, non ho capito. Io lo voglio come sveglia la mattina. Sai come ti svegli bello carico? Bella carica. Allora, vado a salutare Tiziano di Sottomarina. Dice: cara Michela, ecco uno spunto che vorrei, insomma, per quanto riguarda aprire la finestra e vedere un bel bosco, vedi? È bello il bosco che ci manda, effettivamente. Quindi stiamo parlando di avere delle finestre immaginarie nel caso in cui non avessimo un bellissimo panorama di fronte per quanto riguarda le nostre vere finestre, e dove vorremmo aver aperto quella finestra questa mattina. Cioè, tu ti immagini, ascoltatore, ascoltatrice di Radio Company, apri la finestra e ti vedi di fronte che cosa? Un bel panorama dato da che cosa? Io pensavo alle montagne questa mattina, sempre quelle mattinate di tarda estate che insomma va verso l'autunno, che c'è quella piccola nebbiolina, capito? Tutti questi bei pini che si vedono, i fiorellini, ah che bello respirare quell'aria. 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
1: Radio Company, Weekend Vibes Only.
2: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
3: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
2: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni, le ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più! Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand.

0: Ande senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega.

0: mattinata firmata Radio Company. Ancora un buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla J in questo 19 settembre. A proposito di finestra che vorreste aprire questa mattina, saluto Andrea di Rovigo, che intanto mi manda delle foto meravigliose. Ecco, voglio dire, anche a me sarebbe piaciuto aprire le finestre proprio lì, anche se non conosco, non ci sono mai stata fisicamente in questi posti, però grazie alle tue foto li sto apprezzando. Dice: guarda, fino a qualche giorno fa mi alzavo con questo panorama, quanto mi manca vedere il Sassolungo e Sassopiatto in Alpe di Siusi. Grazie Andrea ovviamente del tuo messaggio. E poi ancora tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Chi dà alcuni rifugi, saluto, firmatevi anche, mettete il nome che così vi salutiamo in diretta qui su Radio Company. E poi ancora tanti altri messaggi dalle spiagge, su una bella spiaggia, però non viene specificato quale, però una bella spiaggia, vabbè, ci sta, dai, magari un pochino di riserva. E poi c'è anche chi ci scrive dal Lido di Venezia, salutiamo ovviamente, che ci manda delle foto meravigliose. Salutiamo anche Emanuela, anche lei vorrebbe insomma aprire la sua finestra e vedere le bellissime montagne. Saluto anche ovviamente Aurora. E ancora, guarda, aspetta, non riesco più a ribeccarvi. Ah, vi ricordo anche che potete mandarci i vostri messaggi con un bel vocale, ok? Così sentiamo anche la vostra voce. Ancora pochi minuti per raccontarci effettivamente se aveste la possibilità di aprire una finestra, insomma, su quale parte d'Italia o del mondo vorreste aprire questa finestra, ok? Quale panorama ci sarebbe di fronte ai vostri occhi?
1: Buongiorno,
0: Buongiorno!

Giovanotti Alfa nella mattinata di Radio Company. Allora tra poco torneremo a parlare di queste finestre immaginarie che vi piacerebbe aprire da qualche parte in particolare. Nel frattempo però saluto velocemente Giorgia che dice: noi andiamo a Cittadella per una dimostrazione di rugby in carrozzina. E poi saluto anche chi ci scrive, ecco qui un buongiorno da Siderno, un abbraccio come sempre dalla, c'è ancora, vedi, a Siderno sei ancora in spiaggia. Poi ancora vado a salutare Federica che ci sta ascoltando mentre sta andando a nuoto. Insomma, tante realtà questa mattina che si incrociano per l'appunto per raccontarci com'è questa giornata. Nel frattempo io saluto anche Jimbo che è arrivato e ti ricordo, se ti fossi perso un po' quella che era giornata internazionale del parlare come un pirata, quindi oggi devi partecipare anche tu. Già l'ha fatto Pace, l'ho fatto io a questa giornata, sappilo, preparati. Nel frattempo però voi amici di Radio Company potete raccontarci ovviamente insomma dove avreste voluto svegliarvi questa mattina aprendo la finestra, guardando che cosa in particolare. Ne parliamo tra poco.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Company, la vostra mattinata, in nostra compagnia, ancora una buona giornata. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di quelle che sono le finestre che vi piacerebbe aprire, dove, quale panorama di fronte. Allora, saluto Monica di Udine che ci scrive: buongiorno, oggi aprendo le finestre avevo voluto affacciarmi sulle colline del Chianti ed assaporare il suo profumo. Monica, che poesia nel tuo messaggio, bella, ci piace. Allora, potete continuare ovviamente a raccontarci la vostra anche live con un bel messaggio WhatsApp vocale. Nel frattempo sono le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

nuova di Cesare Cremonini nella mattinata di Radio Company. Io sono Michela J, in questo 19 settembre sono pronta ad ascoltare l'apertura delle vostre finestre, capito? Dove soprattutto, aspetta, quelle almeno immaginarie, perché magari vorremmo trovarci in un altro posto, no? Svegliarci con un panorama che magari abbiamo anche già vissuto qualche mese fa, come ci state raccontando. Allora, adesso invece al 333-2688-688 ci scrivete: ciao Company, io e i miei bambini 8-10 anni avremmo voluto svegliarci la mattina di Natale affacciandoci a un panorama con la neve. E sì, siete in diversi che mi state raccontando il discorso di fiocchi di neve, della neve. Mi sa che vi manca, avete già iniziato a fare il countdown per il Natale? Sai che c'è chi ha già iniziato a farlo? Ogni giorno manca tot i giorni a Natale. Vabbè, c'è ancora uno splendido autunno, dai, da viverci. E ancora qualche giorno d'estate, perché ricordiamolo, il change di stagione arriva il 23 settembre quest'anno. E poi ancora, c'è chi ci scrive: mi sarebbe piaciuto svegliarmi con vista mare, con l'emoji, con gli occhi a cuore, posso capirti amica, ed invece lavoro con vista giardino, non male comunque, buonissima giornata, una buonissima giornata a te. Saluto, aspetta, Pam, un grande abbraccio, vado a recuperare il nome. Va bene, se volete continuare a dire la vostra, attenzione, Jimbos è messo sull'attenti, appena cambio il tono di voce. Allora, tra pochissimo saremo pronti a tornare con voi indietro nel tempo. Dove vi porto? Chi lo sa, tra poco.

E c'è la mattinata di Radio Company, ancora un buongiorno a tutti voi da Michela J. In questo 19 settembre c'è anche il nostro Jimbo alla parte tecnica parlando di finestre, ok, sia reali che non reali, quindi se vi svegliate con un bel panorama ed è reale, ok, ce lo potete descrivere, se invece è immaginario potete comunque ovviamente descrivercelo dove vorreste essere effettivamente. Allora c'è chi ci scrive: ciao Radio Company, io vorrei tanto potermi risvegliare vedendo di nuovo fuori dalla finestra un qualsiasi voglia panorama del mio amato Giappone. Poi vuoi mettere condizioni di ciliegie in fiore anche? L'hai visti, amica? Magari sei andata in quel periodo anche, hai aperto una tua finestra all'epoca proprio su quello. E poi c'è chi ci manda una foto meravigliosa e ci dice: guarda, ci sono, ci abito, sottomarina. Eccola lì, grazie per averci inviato questa bellissima foto, un bel cielo sereno. Nel frattempo la nostra amica del Giappone ci sta continuando a scrivere, ma c'è un ma, sono pronta a portarvi indietro nel tempo. Allora, visto che sono ricominciate comunque le scuole, se torniamo indietro, vi ricordate se e cosa attaccavate ai vostri zaini?

0: questa è Radio Company. Allora, adesso siamo tornati indietro nel tempo, ok? Al 333-2688-688. Stiamo ricordando il vostro zaino, ok? E quello che avevate attaccato fuori dallo zaino, avevate qualche scritta. Allora, io l'ho sempre lasciato intatto lo zaino per rispetto del costo dello zaino dell'epoca, perché veramente avevo rotto tantissimo le scatole miei per avere il famoso, insomma, zaino che andava all'epoca. Comunque costava, me l'ho fatto durare un 5-6 anni e anche forse qualcosa di più, quindi non osavo, cioè io ti dico, solo appoggiarlo per terra che si riempisse di polvere, aiuto, capito? Però c'era anche chi se ne, ok? E si scrivevano le dediche o comunque si attaccava, vabbè, attaccare qualcosa non comportava sporcarlo ovviamente, eccetera, però c'era qualcosa che andava di moda negli anni in cui si andava a scuola e che voi avevate attaccato allo zaino, che così ricordiamo, magari siamo persi anche delle cose e le ricordiamo assieme. Quindi potete anche raccontarcelo live dalla vostra voce. Il numero è il WhatsApp ufficiale di Radio Company, 333-2688-688. Quindi che si attaccava allo zaino quando eravamo più giovani? Lo scopriamo tra poco. Company, Radio Company.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Ovunque voi siate con Radio Company, amici, ancora buon pranzo a tutti voi. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
1: Vuoi prezzi shock? Di più! Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più! Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
10: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
10: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: fighi dei Black Eyed Peas, direttamente dal 2009, si chiama Meet Me Halfway, le 12:43. Signora, sì, signore, ancora buongiorno, anzi sì, buon pomeriggio, perché ormai abbiamo scavallato mezzogiorno. State ascoltando Radio Company.
1: Buonasera e buonanotte, diciamole
0: ma
1: tutte.
0: Sì,
1: dai,
0: come il Truman
1: siamo.
0: Show,
1: esatto.
0: Se non dovessimo rivederci, buongiorno, buonasera,
1: buonasera
0: e buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Abbiamo ancora un'oretta e un quarto da passare insieme. Sono un pochino preoccupata perché nel fuori onda Joe mi ha detto... Ho una cosa da raccontarti, no, allora, ma non ti dico cosa.
1: Ma è perché in realtà è una di quelle notizie, non mi vergogno nel dirlo, assolutamente tappabuco, okay? Però attenzione perché migliaia di persone da tutto il mondo si sono ritrovate per uno degli eventi più grandi in assoluto, ovvero un evento che in realtà raccoglie soltanto una determinata caratteristica, okay, ovvero le persone che hanno i capelli rossi.
0: Ah.
1: Si sono beccati e hanno detto, raga, facciamolo, siamo praticamente rari. Facciamolo. Allora, la città olandese di Tilburg ha ospitato la 21esima edizione dei Red Hat Days nel parco di Spoor Park, ok? Migliaia di partecipanti.
0: Spoor Park.
1: Perché scusami, quella è Tilburg. Vabbè.
0: A Tilburg non può che esserci un parco che si chiama Spoor Park.
1: Migliaia di partecipanti, infatti, con i capelli rossi e da decine di paesi si sono riuniti proprio per celebrare questo tratto genetico che, pensa un po', è posseduto da meno del 2% della popolazione mondiale. Tu
0: caspita,
1: hai mai visto un cinese con i capelli rossi?
0: No.
1: Neanche loro.
0: No.
1: Per loro i rossi sono tipo, è un'entità. Cioè,
0: beh, per loro anche i biondi sono un'entità pazzesca. Quindi bello, bella questa.
1: Allora,
0: notizia,
1: pensa, aspetta, pensa che il programma di questo evento, che tra l'altro è stato un evento proprio di diversi giorni, ci sono state foto di gruppo, musica dal vivo con i cantanti rigorosamente
0: rossi quindi
1: ovviamente.
0: Solo Ed Sheeran.
1: Esatto. Non sta neanche passando un bellissimo periodo in questo momento.
0: Infatti.
1: Musica dal vivo, laboratorio e persino proprio uno stand di cosmetici dedicati esclusivamente per le persone con i capelli
0: rossi.
1: Posso
0: dire che mi sento emarginata
1: infatti,
0: da questa cosa?
1: Però gli organizzatori tengono a dire una cosa, cioè hanno ricordato che il festival, sì è vero, celebra la diversità, però ovviamente è aperto anche per tutte quelle persone che vogliono vedere chi ha i capelli rossi. Quindi,
0: vabbè, ma scusa,
1: quindi possiamo partecipare,
0: da baraccone,
1: possiamo guardarle, guardate, ma non possiamo giocare. Esatto.
0: Guardare ma non toccare.
1: Molto vabbè, bello, perché oltre a queste persone, diciamo che l'evento ha anche attirato proprio una comunità scientifica e tutte quelle persone
0: per
1: appassionate
0: per studiarli. Vabbè,
1: proprio...
0: ma non è che sono,
1: no,
0: voglio
1: vabbè
0: dire,
1: ma la comunità genetica, quelli che hanno la passione per la genetica, si sono ritrovati e hanno detto è interessantissimo vedere quello con i capelli rossi. Bello, però bello quanto mi piacerebbe essere nato con i capelli rossi soltanto per
0: che
1: partecipare.
0: Poi, vedi, anche lì e il tinto lo scoprivano? Non lo puoi sapere. Che fa? Ti fa l'analisi del capello prima di entrare, tipo Green Pass?
1: No, beh, penso proprio di sì. Fammi
0: il Red Pass?
1: No, non c'è nessun Red Pass. Fammi vedere una tua foto da bambino, semplicemente questo. Non è che ti potevi tingere anche quando avevi 3 anni.
0: E che ne sai? Magari mia madre era una scapestrata.
1: Non lo sapevo.
0: E si spiegherebbero molte cose.

0: 24 Ultra con Talk to You, le 12:51. Abbiamo una decina di minuti alle 13. È arrivato quindi il momento di dare il benvenuto in studio ad Egidio Ferrante, direttamente dalla redazione. Benvenuto Egidio, pronto per le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano abbiamo il lutto del calcio.
1: Sì, con la morte di Sandro Mazzola. Addio alla bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. Groenlandia, intesa raggiunta tra Stati Uniti e Danimarca. Prof accoltellata, verifiche sul cellulare del tredicenne, poi l'allarme di Confcommercio sul caro energia, altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company. Amici, ancora buon pranzo a tutti voi, fino alle 14 insieme, quindi comincia tra poco l'ultima ora, ci sarà anche il companiversario, ma intanto dalla redazione è tornato il nostro Egidio Ferrante per l'edizione delle Company News delle 13. E infatti sono le 13.02.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Calcio in lutto per la morte di Sandro Mazzola, bandiera storica dell'Inter. Aveva 83 anni, uno dei più grandi calciatori della storia, non solo nerazzurra, ricorda il club. Figlio di Valentino, scomparso nella tragedia di Superga, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente dell'Inter, contribuendo a portare a Milano campioni come Ronaldo. I funerali si terranno lunedì pomeriggio a Sant'Ambrogio a Milano. Donald Trump ha annunciato un accordo con Copenaghen per il controllo della sicurezza in Groenlandia. L'intesa, secondo quanto dichiarato dalla presidente USA, garantirà agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza per sempre. Accordo vantaggioso per l'Europa e la NATO, commenta il governo danese. Il presidente USA ha deciso di revocare gli accrediti a diversi importanti organi di informazione, tra cui CNN, MS Now e Politico, per l'accesso alla Casa Bianca. L'accusa mossa dall'amministrazione è quella di aver diffuso notizie false. La decisione è arrivata al termine di una conferenza stampa tesa. Attacco illegale, ci difenderemo, replica la CNN. I carabinieri stanno analizzando il cellulare del 13enne autore dell'aggressione ad una docente a Roma nella quartiere Centocelle. L'obiettivo è scoprire eventuali istigatori, risalendo ai contatti avuti dal ragazzo prima dell'atto. Verranno esaminati anche il profilo social seguito da 4 persone e il telefono della madre usato per acquistare i coltelli. Un nuovo shock energetico potrebbe essere fatale per l'economia italiana. Secondo Confcommercio, in uno scenario sfavorevole, l'inflazione salirebbe al 3,7%, con consumi reali in calo e il PIL che scenderebbe allo 0,6%. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati come incentivi fiscali e un intervento sugli oneri di sistema. Il gasolio in autostrada si avvicina ai 2,9 euro al litro, con alcuni impianti che registrano prezzi superiori a 2,8 euro. Sulla rete ordinaria si segnalano già superamenti dei 3,1 euro al servito. Il Codacons denuncia la situazione e chiede chiarezza al Ministero, ma l'antitrust al momento non rileva irregolarità. Venezia, dalle prime analisi sul tassista acqueo che ha investito il barchino della giovane coppia deceduta nel canale di Tessera, sarebbero emerse tracce di alcol e stupefacenti. La stampa locale riporta che, trattandosi di tracce nei campioni ematici e urinari, saranno disposte ulteriori verifiche. L'uomo stava accompagnando all'aeroporto una coppia di turisti americani al momento dell'incidente. L'intelligenza artificiale Gemini di Google ha avuto accesso ad internet durante test di sicurezza, violando 3 aziende. È il primo incidente di questo tipo per Google, dopo simili casi per OpenAI e Anthropic. La violazione è avvenuta a maggio durante alcuni test. Il sistema incaricato di recuperare dati da aziende simulate ha invece individuato password ed è penetrato in sistemi reali, interrompendo poi le violazioni. Lo sport, calcio. In Serie A il Monza conquista la sua prima vittoria in campionato battendo il Sassuolo 2-1. Oggi altri 4 anticipi. Spicca il big match delle ore 18 tra Roma e Inter. Si giocano anche Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio. Per la Serie B nell'anticipo di ieri 1-1 tra Juve Stabia e Cesena. Jorge Martin conquista la pole del Gran Premio d'Austria nella classe MotoGP. Lo spagnolo insella la sua Aprilia, partirà dalla prima fila sia nella sprint race odierna che nella gara lunga di domenica. Accanto a lui in prima fila ci saranno Marc Marquez su Ducati e Pedro Acosta su KTM. Quarto tempo per Marco Bezzecchi. Il meteo oggi al nord, tempo prevalentemente soleggiato con qualche nuvola sulle Alpi occidentali, al centro nubi sparse con schiarite, piogge sulle zone subappenniniche, adriatiche e dorsale, al sud tempo instabile con piogge sulla dorsale campana e molisana e isole maggiori, temperature stabili. Domani bel tempo su quasi tutto il paese, locali rovesci solo su Appennino meridionale, Sicilia e Sardegna, temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.

0: È Joel Corry con Whisper, il disco che apre ufficialmente, signore e signori, non solo la nostra ultima ora insieme in compagnia vostra e nostra, Giulia Pego e Joe, ma soprattutto apre il sipario, apre le danze,
1: le porte
0: a quello che è il
1: comp'anniversario. Tre chiamate per quanto riguarda il sabato, quindi avete la possibilità, magari per chi ha prenotato, di fare gli auguri proprio ad una persona alla quale volete bene. Poi degli auguri ce ne occupiamo noi, quindi molto velocemente, oggi per oggi dobbiamo ancora capire, in teoria dovrebbero esserci dei posti già occupati, 333-2688-688. Per quanto riguarda il futuro invece, potete andare sul sito di Radio Company oppure potete compilare il form anche tramite la nostra applicazione.
0: E lasciami anche fare la marchettara e la ai pischelli, perché il comp'anniversario non solo c'è il weekend, quindi avete la possibilità di fare gli auguri anche il sabato, ma è anche dal lunedì al venerdì all'interno dei pischelli dalle 14 alle 16.
1: Bravissima, ben detto. Come al solito, non solo compleanni, anche anniversari di matrimonio, divorzi, persone che si lasciano, che si mettono insieme,
0: licenziamenti,
1: tutto quello che volete, cambi di carriera, ovviamente non onomastici, perché sennò non finiamo più. Dai, 333-2688-688, vediamo un po' chi compie gli anni oggi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Alex Gaudino con Little Love su Company. 13:25, amici, ancora buon pomeriggio. Si apre ufficialmente il momento del comp'anniversario. Prima telefonata e mamma mia ragazzi, una telefonata molto particolare perché dall'altra parte abbiamo Gianna. Gianna, benvenuta, buon pomeriggio. Gianna, mi senti?
1: Grazie, sì.
0: Allora, Gianna ha una storia incredibile. Ha una storia incredibile, Gianna, perché ovviamente non è una ragazzina, anche se secondo me sotto sotto ancora si sente ragazzina,
2: ma certo.
0: E va bene lo stesso. Allora, Gianna, di a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Company che giorno è oggi.
1: Oggi è un giorno speciale.
0: Perché?
1: Perché ho avuto una bellissima notizia.
0: Cioè?
1: E soprattutto ho 70.
0: Quanti anni? Aspetta, pensavo un po' di più. Aspetta, quanti anni?
1: 70.
0: 70?
1: Oddio.
0: No, oh, aspetta.
1: 90.
0: Ah, 90. Infatti ho detto,
2: Auguri Gianna!
1: Grazie.
0: 90 anni, per un attimo ha detto vabbè, torno un po' indietro nel tempo, ne facciamo.
1: Di 20 anni.
0: Va bene lo stesso, Gianna, non importa, non ti preoccupare. Senti, abbiamo un bel messaggio per te.
2: Ciao Gianna, mi chiamo Giulia, sono qui per farti per leggerti un messaggio di una persona, anzi di alcune persone molto speciali per te. Te lo leggo, va bene?
1: Grazie.
0: Va bene,
2: allora Gianna,
0: prego.
2: Ci arriva questo messaggio. Alla nostra super mamma novantenne, nonostante le avversità della vita, sei ancora forte. Auguri con immenso amore dai tuoi figli, Roberto, Donatella e Nicoletta.
0: Che bello.
3: Che
0: bello. Allora, aspetta, famiglia di Gianna, abbassiamo quella radio per favore, se no rientra 3000 volte. Allora, va bene, Gianna, tanti auguri di buon compleanno, divertiti, festeggia con la tua famiglia e un grosso bacio da tutta Company.
2: Un bacio, Gianna.

0: Radio Company.
1: In the dark, Selena Gomez su Company questo pomeriggio, un brano tra l'altro che è stato pubblicato nel 2025 ma che è stato scritto nel 2018 e mai pubblicato e poi è uscito. Questa è Radio Company, buon pomeriggio cari amici, benvenuti e noi ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.

0: ragazzi che leghiamo a quest'estate che si sta per concludere, almeno per quanto riguarda il calendario, questo ci dice. Ottimo successo discografico per Samurai J, non soltanto discografico perché è andato molto bene nelle classifiche nel nostro paese, ma anche molto bene passato in tutti i network italiani. Ricominciamo tra un attimo con Olivia Dean.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Padova.

0: Company.
1: Massimo. Giannelia su Company Superstar è stato uno dei più importanti successi per questa artista. Tra l'altro è una cover questa, è una cover di una traccia di un artista danese. Allora amici, come state? Buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi cari amici. Sei su Company.
0: Company. Massimo.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Company.
1: Ciao a tutti, benvenuti, buon pomeriggio. Sono Tanita Ferrari e buon lavoro a tutti voi. E se siete tranquilli insieme a noi questo pomeriggio, non state facendo praticamente niente, va bene così. Se avete deciso all'ultimo momento invece di mollare tutto e andare da qualche parte, magari tornare domenica sera, tra queste persone ce n'è una che ogni tanto fa queste cose, vorrei salutare Marco, che mi ha scritto la scorsa settimana proprio questo. Sai che c'è? Qualche volta mollo tutto, prendo l'ultimo momento e vado via un giorno e mezzo, due, e torno che mi sento molto molto meglio. Ciao Marco, grazie. Amici, siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con lui. Maledetto me, Fulminacci, tanti appuntamenti anche per lui, i prossimi sono molto importanti. Eh sì, perché diventa internazionale. 13 novembre Madrid, 14 Barcellona. Fulminacci.

0: Company.
1: LB, When I Need a Sign, traccia costruita attorno all'inconfondibile campionamento di Show Me Love, con noi LB One. A tra poco.
0: Company. Company.
2: Spot.
3: Vuoi prezzi shock?
4: Di più.
3: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
4: Di più.
3: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti, due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Mirlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex. Company.
3: Amici, benvenuti, buon pomeriggio, ciao a tutti, come state? In occasione di questa giornata che insomma questo è un weekend speciale perché va a chiudere questa lunga estate, anche se godiamoci quando ci sono delle belle giornate, chi può sì, chi può molla tutto e magari va al mare, se ci state ascoltando in alcune località dove è ancora calda l'acqua, ma che bello, che meraviglia. Ho pensato subito al mare perché siamo pronti per ritrovare adesso Julie e Bresh. Il mare c'è nel video bellissimo brano Serenamente che è uscito a fine agosto, che adesso qui su Company ascoltiamo insieme. Benvenuti amici, sei su Company.
4: Company.
5: Massimo!
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Cari amici, benvenuti e buon inizio di serata a tutti voi. Siamo pronti per ricominciare con questo DJ e produttore francese. Lui si chiama LB1. La caratteristica di questo artista è che realizza sempre delle tracce che uniscono sia le sonorità dei club, per capirci, a un forte impatto radiofonico.

0: Company.
1: Massimo, siete d'accordo con quello che ci hanno raccontato Swedish House Mafia con Licky Lee stasera? Happiness is so sad, cioè la felicità è triste, è un po' triste perché dura poco, le cose belle durano un po' poco, dicono loro. Lei, Licky Lee, questa artista svedese, di recente ha dichiarato: ma sai che c'è? Io non posso vivere senza musica, anche perché papà era musicista, è musicista, mamma fotografa, abbiamo sempre parlato di cultura, d'arte, di musica, ho viaggiato tra la Svezia, il Portogallo, il Marocco, e quindi la musica è parte integrante proprio della mia vita. Tra poco ricominciamo, amici, benvenuti, buona serata, sei su Company. Company. Company.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Che bello salutare tutti voi che quest'ora state viaggiando con Radio Company. Grazie per scegliere Radio Company mentre siete in macchina. Lo so che siete sempre in tanti a quest'ora, ogni sabato sera siete voi stessi, tra l'altro, come lo raccontate, me lo scrivete su Instagram, e quindi un grandissimo abbraccio a tutti voi cari amici. Tra un attimo ricominciamo con Marrakesh e Gue Pequeño.
1: Radio Company Time.
2: Finalmente è arrivata la domenica, più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala Domenicando con noi, dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: Company.
1: E allora, amici, che rapporto avete con la vostra famiglia e con il cibo? Sai perché ti chiedo questa cosa? Perché Camila Cabello ha dichiarato, guarda, il brano che avete ascoltato, che abbiamo passato adesso, in realtà è un brano contenuto in un album che per me è stato molto importante, ha dichiarato l'artista, ed è ispirato appunto a due cose che per me sono molto importanti: la mia famiglia ed il cibo.
0: Company. Massimo!

Ciao amici, benvenuti, ciao a tutti, buon fine settimana, settimana bello, importante, con tante cose da mettere nel nostro contenitore dei ricordi, perché amici andiamo a chiudere con questo fine settimana proprio ufficialmente l'estate. E beh, ciao, l'estate, come diceva qualcuno, sta finendo, ma noi godiamoci ogni attimo di questi giorni e comunque avremo ancora tante cose meravigliose da condividere nel corso della prossima stagione. Allora, noi ripartiamo con questo giovane artista che in realtà è al suo quarto album, però è diventato particolarmente noto, per così dire, quest'estate. In questi ultimi mesi ha iniziato a 6 anni a suonare la chitarra e ha detto: guarda, quando ho incominciato io non ho mai smesso. Fulminacci, maledetto me.

0: Ora i rumors di Company Maximum.
1: Amici, benvenuti. Ciao a tutti, sono Tanita Ferrari e all'interno del nostro Company Maximum ci sono i rumors. E allora, di chi si sta parlando tanto, tam tam mediatico, comunque sui social e in queste settimane? Naturalmente di lui, di Cesare Cremonini, di quello che ha dichiarato online, ma anche di questo suo legame molto forte con Londra. Si apre per Cesare il capitolo Londra. Che cosa succede? Allora, anche questa è una data da segnarsi: il 20 di ottobre Cesare Cremonini sarà a Londra per presentare il suo nuovo album. Il disco è stato registrato proprio a Londra, città che l'artista ha scelto per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, una scelta che racconta la voglia di cambiare, di sperimentare e guardare oltre i confini del nostro paese. E ora ovviamente cresce l'attesa per questo appuntamento londinese, una serata che potrebbe segnare l'inizio di una vera nuova era per Cremonini, come lui stesso ha dichiarato di recente.
0: I

0: David Guetta su Company ha messo mano a modo suo ad un progetto dei Milky ed è uscito questo lavoro, Just The Way You Are. Questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari. Buon sabato sera a tutti voi, ci fermiamo per un attimo e poi ripartiamo con Company Maximum. Radio Company Maximum. Spot.
1: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
1: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Company.
0: Buonasera, ciao, buon aperitivo con gli amici. Se ci state ascoltando mentre state lavorando, grazie per essere con noi, per scegliere Radio Company, anche mentre magari vi allenate questa sera con la nostra musica. Cari amici, una cosa veramente bella da raccontarvi che riguarda Noemi, che ascolteremo tra un attimo. Lei ha in programma importanti eventi benefici per il prossimo autunno. In modo particolare lei ha dichiarato che ci tiene tanto all'evento del 18 novembre che si terrà a Brescia, al Teatro Grande a Brescia, a favore della ricerca oncologica. Noè.

0: Company Maximum.
1: Ciao amici, un grande abbraccio a tutti voi. E allora come state? Tutto bene? Voi come vi sentite? Pronti per questa notizia? Cioè, della serie. L'avrete senz'altro sentita, letta in questi giorni, ma probabilmente qualcuno ancora non ci crede. Lady Gaga è diventata mamma. Lady Gaga e il compagno Michael Polanski sarebbero diventati genitori del loro primo bebè. La notizia è stata rivelata da Page Six e ha fatto il giro di tutto il mondo, anche grazie alle prime immagini della neofamiglia che è stata fotografata a San Francisco. Negli scatti si vede lei accanto al compagno con il piccolino stretto al petto in una fascia porta bebè, e a precedere la coppia c'è una guardia

Take nei fortissimi, la nostra classifica dance che è sempre disponibile al nostro sito .radiocompany.com, ma anche, lo ricordo, dalla piattaforma Streammo, che è vero, si pronuncia Streammo, ma se volete andarci si scrive

L'originale è un pezzo iconico della musica house commerciale dei primissimi anni 90, Show Me Love di Robin S, che rivive in questa I Need a Sign di LB1, che oggi guadagna 14 posizioni dopo essere entrato la scorsa settimana. Oggi già posizione numero 25, non male. Perdono invece

titolo del progetto di Chris Lake e Chris, cioè Chris and Chris, ve le ricordate le Chris and Chris di MTV? Non c'entra niente con loro, ovviamente. Più 3 alla 23 qui nei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale, che è alla posizione numero 22, vi presenta un disco sul quale abbiamo riposto tante speranze. Non è andato male, ma pensavamo andasse meglio. Meno 4 oggi per Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: 13 questa settimana, dopo essere stato nuova entrata proprio 7 giorni fa per il pezzo di Quevedo, Elvis Crespo, che salgono alla 21 con La Graziosa. I Fortissimi ripartono da qui tra poco. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
2: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex. Company.

0: Radio company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 19 settembre 2026, questa è Radio Company, bentornati, si ricomincia, si riparte e lo facciamo ricominciando dalla posizione numero 20, in discesa di 5 posti questa settimana, Prospa and Cloney, questa è Free Your Mind.

stazionava alla posizione 23 settimana scorsa, sabato scorso, oggi 19, quindi più 4 per il DJ producer Who. Era Who Can Dance nei fortissimi, la nostra classifica dance disponibile, lo ricordo ancora una volta, sempre al nostro sito radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Posizione numero 18 ancora Benny Benassi, questa volta con Matt Sessari e Dani, questa è Every Single Day.

Posizione 17 in classifica, meno 7, stavano alla 10 David Guetta e Morten, che è l'amico di David Guetta, che quando va in studio ascolta la roba che fa David Guetta e dice no, è troppo leggera, è troppo dance, è troppo pop. La Revolution, che poi tra l'altro secondo me è uscito tipo il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. Questi qui sono francesi con la F maiuscola. Andiamo alla posizione 16, Revival House Project, Annelisa Lamont.

Si intitola semplicemente 1997, il pezzo, il progetto di BV, che guadagna 7 posizioni e ci fa irrimediabilmente pensare che cosa abbiamo fatto, che cosa stavamo facendo nell'estate del 1997. Posizione numero 15, io stavo studiando 3 materie che avevo preso a settembre, ve lo dico. Posizione numero 14 nei fortissimi new entry 7 giorni fa, +11 per Mo P, Just a Little Bit More.

Down del mitico, iconico Miss Paul Johnson insieme a Noizu, pezzo che però esce dalla top 10 della nostra chart, 4 posti in meno oggi alla 13. Attenzione, stiamo suonando da qualche secondo invece la posizione numero 12, non vedevamo l'ora di suonarlo. DJ Lora guadagna 2 posizioni oggi con il remix di Anne Brooks e Lenny Rukus per Show.

0: Number 11, numero 11, Monsieur Bob Sinclair con QTB, Dollarman, Big Ali. Quelli di Rock This Party, questa invece è la versione 2026 Rock This Remix, che perde 7 posizioni. Ci ritroviamo qui tra poco per le prime 10. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Combat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: E allora facciamolo, ricominciamo e andiamo di botto con le ultime 10, che poi sono le prime 10 della nostra classifica. E

Devo onestamente dire che ci stiamo guardando intorno da qualche settimana, ma non abbiamo ancora individuato quello che sarà l'erede, il pezzo, il progetto erede di questa Moving to the Sun, che oggi perde due posizioni, scende alla 9, ma rimane comunque il pezzo più importante e ufficiale dell'estate 2026. Ultranate Hügel, Email Angel lasciano il segno. Alla posizione 8 invece, in salita di 4, Inner City, Simone Zino, questa è Good Life.